0: Amigo, guarda, se stai guidando una montata, però ti fai trappo poco.
1: Yeah, we got a weather coming off the other street here, coming here.
0: Alright, I'll hold these guys.